0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Iniziamo dall'estero. Nel suo discorso alla nazione, ieri sera il presidente Donald Trump ha dichiarato che le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli e al rischio che vengano rubate. Trump sostiene che Pechino avrebbe influenzato l'esito delle elezioni del 2020 vinte da Joe Biden e avrebbe sottratto i dati di decine di milioni di elettori americani. Immediata la risposta dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti, che afferma che la Cina non è mai intervenuta né intende intervenire nelle elezioni di qualsiasi paese. Sulla campagna americana in Medio Oriente, Trump ha commentato che gli Stati Uniti hanno vinto in Venezuela e che a breve si vedranno anche i frutti della vittoria con l'Iran. Torniamo in Croazia. Il premier Andrej Plenković ha dichiarato di non avere più fiducia nel capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Tihomir Kundid, dopo la mancata partecipazione di quest'ultimo a un incontro convocato dal governo. Intervistato dalla televisione pubblica, Plenković ha inoltre accusato l'opposizione di bloccare il rinnovo della Corte Costituzionale, ha poi escluso l'ipotesi di elezioni anticipate e si è detto pronto a candidarsi per un quarto mandato. Soggiorno ufficiale nel Quarnero e in Istria per il vicepremier e ministro del Mare, Trasporti e Infrastrutture Oleg Butkovic. Il ministro seguirà l'avanzamento di diversi progetti infrastrutturali che riguardano la rete stradale, ferroviaria e portuale. Prima tappa allo svincolo di Mattuglie per un sopralluogo ai lavori dell'Ipsilon istriana. In seguito Butkovic visiterà il cantiere della linea ferroviaria 101 nel tratto tra Pinguaglia e San Pietro in Selve. In programma anche un sopralluogo ai lavori di ricostruzione di un tratto della statale D44 e al cantiere della diga foranea del porto di Pola. Da Fiume, alle 13 si terrà il quarto e ultimo tentativo di conciliazione tra i vertici della municipalizzata Cistoccia e i rappresentanti del sindacato dell'Istria, Quarnero e Dalmazia. Ricordiamo che le trattative vertono sull'adeguamento salariale dei dipendenti. Nell'incontro di una settimana fa, i vertici della Cistoccia avevano proposto un aumento di 160 euro lordi al mese per tutti i lavoratori. I sindacati giudicano l'offerta insufficiente e insistono su uno scatto di 300 euro, oltre a maggiorazioni per il lavoro svolto nei fine settimana, nei festivi, più l'introduzione di un bonus annuale legato alla produttività. In caso di mancato accordo si rischia uno sciopero generale dell'intero comparto dell'igiene ambientale. Sport calcio. Nell'ultima amichevole in vista dell'inizio ufficiale della nuova stagione, ieri sera Rujevic e Lerijeka ha travolto la squadra slovena di seconda lega, la Jadran Dekani, per 2-0. A segnare per i fiumani Toni Fruk e Amer Gojak. Un'ottima prova generale per i ragazzi di Kek, che già giovedì prossimo riscenderanno in campo per il duello europeo con gli irlandesi del Derry City, sfida valida per il secondo turno preliminare di Conference League. Ed ora diamo uno sguardo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 30 gradi dopo una minima notturna di 25. Umidità relativa al 45% con alta pressione atmosferica. Nel Quarnero tempo variabile alternato da nuvolosità a tratti soleggiati. Nel corso della giornata possibili instabilità con brevi parentesi di pioggia. Scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Mare calmo o poco mosso. Massime in regione tra 30 e 35 gradi. Terminiamo con l'almanacco del giorno. È venerdì 17 luglio. A Fiume il sole è sorto alle 5:28 e tramonterà alle 20:47 minuti. Oggi è la giornata mondiale della giustizia internazionale. L'aforisma del giorno cita: ogni diritto difeso rende il mondo un po' più umano. Con questo è tutto, grazie del cortese ascolto, prossimo appuntamento 12:30. Buon venerdì sulle onde di Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ben ritrovati all'ascolto. Iniziamo dall'estero. Sesta notte di attacchi americani sull'Iran. Colpiti obiettivi militari, aerei da combattimento, droni e navi da guerra. Teheran ha risposto con raid su basi statunitensi in Kuwait e anche in Siria. Il Ministero della Salute iraniano afferma che dal 22 giugno ad oggi 38 persone sono state uccise e altre 400 ferite in questa nuova ondata di attacchi. Cina e Pakistan sollecitano la ripresa del dialogo tra Washington e Teheran. Intanto Israele continua a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza. Torniamo in ambito nazionale. Soggiorno ufficiale nel Quarnero e in Istria per il vice premier e ministro del mare, trasporti e infrastrutture Oleg Butkovic. Prima tappa al cantiere dello svincolo di mattuglie dell'Ipsilon istriana, un progetto del valore di circa 200 milioni di euro che dovrebbe concludersi all'inizio del 2027. Ad accompagnare il ministro lo zuppano della regione litoraneo-montana Ivica Lukanovic. In seguito Butkovic visiterà il cantiere della linea ferroviaria 101 nel tratto tra Pinguente e San Pietro in Selve. In programma anche un sopralluogo ai lavori di ricostruzione di un tratto della statale D44 e al cantiere della diga foranea del porto di Pola. Passiamo ad altro. Nel quartiere Bencic, alla Biblioteca Civica di Fiume, verrà firmato alle 13 un accordo di collaborazione per la ricerca, la pubblicazione e la valorizzazione della storia della nostra città. L'intesa prevede una serie di attività comuni, dall'organizzazione di convegni scientifici alla realizzazione di progetti di ricerca e formazione, fino alla condivisione di risorse bibliotecarie e archivistiche. Oltre alla biblioteca civica partecipano al progetto l'Istituto regionale dell'Accademia croata delle scienze e delle arti, il museo e la facoltà di medicina di Fiume. Proseguono gli accertamenti sulla vicenda della spiaggia davanti all'albergo Hilton Costa Bella di Fiume. La Procura di Stato ha confermato di aver avviato verifiche preliminari per far luce su alcune segnalazioni relative all'area, precisando che in base alla legge le indagini sono coperte dal segreto istruttorio. Al momento non sono stati resi noti ufficialmente né le origini della denuncia né eventuali irregolarità o ipotesi di reato oggetto degli accertamenti. Resta da chiarire se le verifiche riguardino la società che gestisce l'hotel o singoli responsabili. Da Costabella andiamo a Mattuglie. Marina Vujicic è la nuova direttrice dell'ente turismo cittadino. È stata scelta al termine del secondo bando di selezione, al quale hanno partecipato 14 candidati. La nuova direttrice, originaria di Abbazia e laureata in economia, vanta una lunga esperienza nel settore del turismo. Nel suo programma ha annunciato l'intenzione di proseguire la promozione di un turismo attivo 365 giorni all'anno, con particolare attenzione alla tutela della tradizione degli scampanatori e del carnevale. Nuovo allarme per una truffa online che sfrutta il nome della radiotelevisione croata. A darne notizia la stessa HRT, che mette in guardia i cittadini. I truffatori userebbero profili e video falsi sotto l'identità visiva della radio TV croata per indirizzare gli utenti verso siti web pericolosi legati a frodi finanziarie. Si tratta di annunci sponsorizzati e filmati nei quali vengono riprodotti gli studi televisivi e il logo dell'emittente pubblica. La HRT precisa di non avere alcun legame con queste pubblicazioni e invita gli utenti a non aprire i collegamenti contenuti in questi annunci e video. Ancora una comunicazione di servizio, l'associazione cittadina della Croce Rossa di Fiume e il gruppo dei donatori di sangue di Drenova organizzano una nuova azione di donazione del sangue. L'iniziativa si terrà questo pomeriggio dalle 15 alle 18 nei locali del comitato di quartiere di Drenova in piazza Zvetko al Civico 1. Si invitano i donatori a partecipare e contribuire con un gesto concreto di solidarietà. In chiusura i valori meteo. Alle 12 a Fiume segnati 27 gradi. Primo pomeriggio nel Quarnero all'insegna dell'instabilità, con prevalenza di nuvolosità variabile alternata a deboli tratti soleggiati. Venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati e forte afa. Massime per oggi fino a 34 gradi. È tutto, grazie per averci seguito. Prossima edizione, il GR delle 16.
2: Io non so più cos'è normale.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: le 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con le notizie dalla Croazia. Soggiorno ufficiale nel Quarnero e in Istria per il vice premier e ministro del mare, trasporti e infrastrutture Oleg Butković.

0: In programma anche un sopralluogo ai lavori di ricostruzione di un tratto della statale D44 e il cantiere della diga foranea del porto di Pola. Passiamo ad altro. Il ministro della difesa Ivan Anušić ha confermato che il funzionario del ministero arrestato nell'ambito di un'inchiesta dell'USCOC sarà sospeso dal servizio e allontanato dall'incarico come previsto dalla legge. Secondo i media si tratterebbe dell'ex responsabile del settore per gli appalti pubblici al ministero della difesa. Anušić ha ricordato che il dicastero aveva già escluso dalle proprie gare una società sospettata di aver falsificato le referenze, sottolineando che il ministero era intervenuto tempestivamente e che ora il caso prosegue nelle mani della magistratura. Il premier Andrei Plenković ha dichiarato di non avere più fiducia nel capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Tihomir Kundid dopo la mancata partecipazione di quest'ultimo a un incontro convocato dal governo. Intervistato dalla televisione pubblica, Plenković ha inoltre accusato l'opposizione di bloccare il rinnovo della Corte Costituzionale. Ha poi escluso l'ipotesi di elezioni anticipate, ma si è detto pronto a candidarsi per un quarto mandato. Proseguiamo con la cronaca. Grave incidente stradale nei pressi dei laghi di Plitvice, nella contea della Lika e di Segna. Un'auto con a bordo 5 cittadini danesi è uscita di strada rimanendo sospesa sopra un dirupo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i servizi d'emergenza medica e il soccorso alpino croato. Il veicolo è stato recuperato nel primo pomeriggio. Al momento è noto che due bambini sono stati trasferiti in elicottero al centro clinico ospedaliero di Fiume. Andiamo avanti con altro. Nuovo allarme per una truffa online che sfrutta il nome della radiotelevisione croata. A darne notizia la stessa HRT, che mette in guardia i cittadini. I truffatori userebbero profili e video falsi sotto l'identità visiva della Radio TV nazionale per indirizzare gli utenti verso siti web pericolosi legati a frodi finanziarie. Si tratta di annunci sponsorizzati e filmati nei quali vengono riprodotti gli studi televisivi e anche il logo dell'emittente pubblica. La HRT precisa di non avere alcun legame con queste pubblicazioni e invita gli utenti a non aprire i collegamenti contenuti in questi annunci e video. Ed ora andiamo all'estero. Nel suo discorso alla nazione ieri sera il presidente Donald Trump ha dichiarato che le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli e al rischio che vengano rubate. Trump sostiene che Pechino avrebbe influenzato l'esito delle elezioni del 2020 vinte da Joe Biden e avrebbe sottratto 220 milioni di dati di elettori americani. Immediata la risposta dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti, che afferma che la Cina non è mai intervenuta né intende intervenire nelle elezioni di qualsiasi paese. Sulla campagna americana in Medio Oriente, Trump ha commentato che gli Stati Uniti hanno vinto in Venezuela e che a breve si vedranno anche i frutti della vittoria con l'Iran. Intanto proseguono gli attacchi incrociati tra Washington e Teheran. I dettagli nel servizio di Isabel Vidaic.
1: Sesta notte di attacchi americani sull'Iran. Colpiti obiettivi militari, aerei da combattimento, droni e navi da guerra. Teheran ha risposto con raid su basi statunitensi in Kuwait e anche in Siria. Il Ministero della Salute iraniano afferma che dal 22 giugno ad oggi 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite in questa nuova ondata di attacchi americani. Cina e Pakistan sollecitano la ripresa del dialogo tra Washington e Teheran. Intanto Israele continua a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza.
0: Novità anche dal Regno Unito. Il partito laburista britannico ha nominato come suo nuovo leader Andy Burnham, 56 anni, deputato ed ex sindaco di Manchester, oltre che ex ministro. Burnham subentrerà al posto del dimissionario Keir Starmer come capo del governo dopo il passaggio rituale di consegne a Downing Street, fissato per lunedì prossimo.
2: Notizie locali.
0: Si è concluso senza un'intesa anche il quarto tentativo di conciliazione tra la direzione della municipalizzata fiumana Cistoccia e i rappresentanti del sindacato dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia.

0: Ricordiamo che le trattative vertono sull'adeguamento salariale dei dipendenti, ma poiché la procedura di conciliazione è riservata, non sono stati resi noti i dettagli dei negoziati. I vertici della CISTOCC hanno chiesto altro tempo per valutare la situazione. Il percorso di conciliazione prevede al massimo 5 incontri. Come confermato dal sindacato, quello decisivo rimarrà in programma per venerdì prossimo, 24 luglio. Proseguono intanto gli accertamenti sulla vicenda della spiaggia davanti all'albergo Hilton Costa Bella di Fiume. La Procura di Stato ha confermato di aver avviato verifiche preliminari per far luce su alcune segnalazioni relative all'area, precisando che in base alla legge le indagini sono coperte dal segreto istruttorio. Al momento non sono stati resi noti ufficialmente né le origini della denuncia né eventuali irregolarità o ipotesi di reato oggetto degli accertamenti. Resta da chiarire se le verifiche riguardino la società che gestisce l'albergo oppure singoli responsabili. Anche Abbazia sollecita il comune di ritirare la proposta di riduzione dei confini del demanio marittimo in zona Slatina, Tomaševac e nell'area Zert. In un comunicato ai media, i consiglieri cittadini della lista indipendente di Neva Slani sostengono che il lungomare e la fascia costiera debbano mantenere lo status di bene demaniale, in conformità alla legge, alla storia e alla loro funzione pubblica. Secondo i consiglieri, una modifica ai confini demaniali potrebbe favorire una progressiva privatizzazione degli spazi pubblici, aprendo la strada a investimenti privati e possibili limitazioni dell'accesso alla costa ai residenti locali. Ed ora torniamo a Fiume. Nel quartiere Bencic, alla Biblioteca Civica, è stato siglato oggi un accordo di collaborazione per la ricerca, la pubblicazione e la valorizzazione della storia della nostra città. L'intesa prevede una serie di attività comuni, dall'organizzazione di convegni scientifici alla realizzazione di progetti di ricerca e formazione, fino alla condivisione di risorse bibliotecarie e archivistiche. Oltre alla Biblioteca Civica partecipano al progetto l'Istituto Regionale dell'Accademia Croata delle Scienze e delle Arti, il Museo e la Facoltà di Medicina di Fiume. Marina Vujčić è la nuova direttrice dell'ente turismo di Mattuglie. È stata scelta al termine del secondo bando di selezione, al quale hanno partecipato 14 candidati. La nuova direttrice, originaria di Abbazia e laureata in economia, vanta una lunga esperienza nel settore turistico. Nel suo programma ha annunciato l'intenzione di proseguire la promozione di un turismo attivo 365 giorni all'anno, con particolare attenzione alla tutela della tradizione degli scampanatori e anche del carnevale. Parliamo di cultura e spettacoli. Domani 18 luglio, secondo appuntamento con il carro di Tespi, che farà tappa a Lussin Piccolo. La rassegna itinerante, giunta alla quinta edizione, porterà in scena nell'anfiteatro della Biblioteca Comunale lo spettacolo Chekhov in commedia, due atti unici in lingua rustica, prodotto dal dramma italiano di Fiume. Si inizia alle 21 e l'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Sentiamo la direttrice ad interim del dramma italiano, Noemi De Sardo.
1: La seconda tappa del Carro di Tespi, che è un festival che si è già consolidato ben bene e ha presentato già tanti spettacoli nei borghi istriani. Quest'anno invece il dramma italiano presenta Chekhov in commedia a Lussin Piccolo. Siamo molto felici di farlo là perché lo spettacolo è stato appunto pensato per essere presentato in tutte le comunità, un po' nei piccoli borghi, è molto molto leggero e fatto in dialetto veneziano che ricorda molto i dialetti delle nostre zone, diciamo. Quindi è molto vicino al pubblico, divertente, leggero e comunque è un Chekhov, quindi credo che sia anche, diciamo, un importante pezzo di cultura e di drammaturgia da presentare al nostro pubblico, ecco.
0: Un'ultima informazione. Causa le avverse condizioni meteo annunciate per domani, il concerto di Radojka Šverko, che avrebbe dovuto tenersi a Viškovo, nel parco davanti alla casa degli scampanatori dello Halubie, è stato rinviato a sabato 25 luglio alle 20:30. I biglietti acquistati rimarranno validi anche per questa nuova data. In alternativa sarà possibile richiedere il rimborso dei ticket presso lo stesso punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto.
2: Lo sport.
0: Calcio. Nell'ultima amichevole in vista dell'inizio ufficiale della nuova stagione, ieri sera Rujevic e il Rijeka ha travolto la squadra slovena di seconda lega, la Jadran Dekani, per 2-0. A segnare per i fiumani Toni Fruk e Amer Gojak. Un'ottima prova generale per i ragazzi di Matjaž Kek, che già giovedì prossimo riscenderanno in campo per il duello europeo con gli irlandesi del Derry City. Sfida valida per il secondo turno preliminare di Conference League. Intanto il Rijeka continua a definire la rosa in vista della nuova stagione. Tra le uscite c'è quella del centrocampista Dominik Jankov, che lascia definitivamente Fiume per trasferirsi in Bulgaria, non essendo riuscito a imporsi con la maglia dei fiumani. In entrata il giovane portiere Maroje Kostopec, classe 2006, proveniente dalla Lokomotiva Zagabria, che vanta grandi successi con la nazionale Under 19. Atteso nei prossimi giorni anche l'esterno offensivo Yusuf Kabadai, in arrivo dalla tedesca Augsburg.
2: Che tempo fa?
0: Pomeriggio nel Quarnero all'insegna della nuvolosità variabile alternata a deboli tratti soleggiati, venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati con condizioni di forte afa, massime per oggi fino a 35 gradi. Alle 15 a Fiume rilevati 32 gradi, umidità relativa al 42% con alta pressione atmosferica. Per domani annunciate condizioni di instabilità, nuvolosità espressa, piogge e possibili rovesci. Scirocco da leggero a moderato che girerà in bora e venti dai quadranti nord-occidentali. Mare da poco a moderatamente mosso, massime lungo la costa tra 28 e 32 gradi, in Gorski Kotar tra 25 e 30 gradi. E con il meteo chiudiamo. L'odierna edizione del GR è stata realizzata in regia da Luca Beschlich. Grazie della cortese attenzione e a risentirci domattina con il notiziario delle 10:30. Buon venerdì sera insieme a Radio Fiume.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.